0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra. E gli sconosciuti si accorgono che vi amate.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

0: venerdì 28 di agosto 2026. Bentrovati al quotidiano appuntamento con le stelle di Branco, con tantissimi auguri a voi tutti, in maniera speciale al segno della Vergine, Ariete. Per quanto aiuta questa luna a capire il presente, molto dipende da voi. Soprattutto bisogna ritrovare tutta la capacità pratica per realizzare il lavoro e il guadagno che Mercurio, molto positivo, promette. Amici del Toro, insieme a una truppa vera e propria di stelle positive, vi potete realizzare anche un grande palazzo professionale che sarà riempito nei prossimi giorni, prossime settimane, prossimi mesi. Sapete che dovrete cambiare soci in affari? Gemelli, salvate il soldato Marte che rende viva la vostra vita sociale e anche la vostra vita passionale. Cancro. Questa Venere è un po' strana, devo dire, soprattutto per le donne cancro. Sensazioni che passano subito e che non danneggiano il lavoro che dovete concludere. Potete contare anche su quel pizzico di fortuna che vi porta Giove. Leone coltiva molti sogni segreti, speranze, possiede un animo poetico, ha bisogno di dolcezza. La passione fisica da sola non basta, deve essere accompagnata da qualcosa di tenero, di sublime, che arriverà sicuramente con Venere, che è molto buona, che arriva da Giove, che arriva da questa luna in Pesci. La fase nasce nel settore della metamorfosi, del cambiamento profondo, che può toccare anche il vostro lavoro. Quindi il giorno è molto molto interessante e bello. Vergine, avete Venere, avete Mercurio nel vostro segno, che è il vostro padre, ecco, che vi manda un saluto dai posti di mare e dice che c'è qualcuno che ancora aspetta le vostre notizie. Bilancia. Le donne avranno parecchio che fare per respingere un corteggiatore indesiderato. Scordatevi qualche idea di infedeltà. Proprio non ce la fate sotto lo Saturno contro. Scorpione, avete questo Marte, passione, no? Passione fisica, ma anche un fosforo, una vivacità per il vostro cervello, una scossa improvvisa ci sarà nelle collaborazioni, ma alla fine sarà molto utile al vostro successo finale. Andiamo al Sagittario, riuscirete a non vedere il malcontento nato da una risposta che avete ricevuto, forse nel lavoro o in un altro campo. Però le idee vincenti e originali vincono sempre. Succederà anche a voi. Mercurio è sempre nemico, ma non sarà nemico per sempre, eh? Capricorno, Saturno è una bestia brutta in Ariete. Per voi soprattutto non è facile, perché quello è il pianeta che vi ha dato la vita. È come un padre, no? Che vi osserva, che vi scruta, che vi critica. E noi sappiamo che una critica, che viene un malcontento, una delusione che abbiamo dato al nostro padre, sì, lascia traccia, lascia una ferita. acquario. E io adesso oggi con voi mi comporto, guarda, benissimo, ok? Perché guardo Venere, e perché Venere non è solo amore in bilancia, per voi. Venere in bilancia sono soldi e fortuna, qualche volta persino fortuna al gioco, ma non è quello che conta. Conta riuscire con le proprie forze e la propria intelligenza. Pesci, la luna è regina, ecco perché non ci si può fidare della luna, perché cambia troppo spesso. Però questa, pesci, vi porta 1. Fortuna, 2. Una grande passione d'amore. Guardate, voi che siete soli, ci sono ancora possibilità di avere un colpo di fulmine. A proposito di amore uomo-donna, vi voglio riportare un pensiero di Edith Piaf, immortale cantante francese. No, je ne regrette rien. No, non rimpiango nulla, cantava. Eccolo qua. Non puoi sapere, cara, chi è un uomo se non lo provi a letto. Ne sai più di lui in una sola notte a letto che in mesi di conversazioni intellettuali sul materasso. Nessun uomo può mentire.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

tanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

0: Rotoliamo verso il fine settimana, buon venerdì 28 agosto 2026 e soprattutto usciamo dalla nottata intensa dedicata alle canzoni d'amore qui sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno da parte mia Silvia Giansanti, arriveremo fino alle 9. Oggi la chiesa ricorda Sant'Agostino, tra i nati abbiamo Jack Black 1969 nel campo della musica, no? Poi Nicoletta Manni nel 91 ballerina e Shania Twain la cantante nel 1965. Il 28 agosto del 1944 Marsiglia e Tolona vennero liberate dagli alleati e adesso l'amore si fa sentire attraverso l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Iniziamo con l'aforisma d'amore e poi con la musica di Phil Collins.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Abbiamo canticchiata a dovere durante l'estate 2017. Attention su Dimensione Suono Soft. Tra poco, meteo.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: L'anticiclone subtropicale oggi occuperà tutto il centro-sud Italia, determinando un'intensa ondata di caldo con temperature in questo pomeriggio sul Lazio che oscilleranno diffusamente tra i 34 e i 40 gradi, valori di 37 gradi attesi anche a Roma. Sarà una giornata da bollino rosso per il grande caldo su tutta la regione. Dal punto di vista meteo, cielo sereno o al più poco nuvoloso, una parziale attenuazione del grande caldo poi a partire dal weekend. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o sul nostro sito web.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ora e per sempre.
1: Più la ascoltiamo e più ci rendiamo conto della bellezza di questo disco di Raf. Ora e per sempre, buongiorno.
2: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: La nostra mattinata all'insegna della grande musica di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere. Buon fine settimana. Una domanda: ma perché solo noi umani dobbiamo avere la nostra routine mattutina di benessere? Eccone una che gli esperti consigliano anche per i nostri cagnolini quando stiamo per lasciarli a casa. 5 minuti prima di uscire, un micro rituale che regala calma al cane e anche a noi. Inizia con un minuto di breve coccola e controllo di zampe e pelo, poi 2 minuti di gioco interattivo semplice come il lancio morbido di un piccolo giocattolo per stimolare la sua attenzione, la pallina, no? Ancora un minuto di comando di calma seduto e premio con un piccolo snack sano come un pezzetto di mela o crocchetta. Infine controllo guinzaglio e ambiente per un'uscita serena. I vantaggi sono veramente tanti: riduce l'ansia da separazione, stabilisce una routine prevedibile e migliora obbedienza. Consigli pratici: evita giochi iperstimolanti prima di lasciare lì il cane solo soletto e al ritorno doppia dose di coccole e magari anche di croccantini. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaias. Temporali forti a raffiche di vento, l'allerta arancione su Milano e sulla Lombardia nella giornata di oggi, con parchi e piscine chiusi in città. Accoltellò Davide Cavallo per 50 euro in zona Corso Como a Milano, no ai domiciliari per Alessandro Chiani, per i giudici non ha dimostrato un sincero pentimento. 85 dipendenti della Vara Farmaceutica di Liscate, siamo in provincia di Milano, sono stati evacuati ieri dopo aver accusato malori alle vie respiratorie e 3 di essi sono stati ricoverati in codice verde. Ieri sorteggi di Champions League per lo sport con le avversarie di Inter, Como, Roma e Napoli. Oggi tocca all'Europa League, alle 13 le avversarie di Milan e Juventus. Con il gol di Scamacca in Ungheria, l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League, quindi 1-0, 0-0 era invece il punteggio dell'andata. E dall'estero sale a 469 il bilancio delle vittime dell'inondazione nel Nepal, 3 italiani sono ancora dispersi. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
4: E così arriva il maltempo. Attenzione, a Milano scatta l'allerta meteo arancione per il rischio di forti temporali, chiudono anche i parchi cittadini e le piscine in città. L'avviso diffuso dalla Protezione Civile entra in vigore adesso, in questo venerdì, per il rischio temporali sul nodo idraulico di Milano fino alle 6 di domani, sabato 29 agosto. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato anche un'allerta gialla per il rischio idrogeologico. Il quadro meteorologico prevede un peggioramento dei fenomeni nel corso di questa giornata. La fase più acuta della perturbazione è attesa però nel pomeriggio, con la presenza di piogge diffuse con le raffiche di vento fino a 55 km orari in città, quindi attenzione. Le autorità invitano la cittadinanza a evitare la permanenza nelle aree verdi, sotto gli alberi soprattutto. Si raccomanda di non sostare vicino a tende, impalcature di cantiere. Viene inoltre richiesto di mettere in sicurezza i vasi, e sì, perché molti hanno l'abitudine di attaccarli fuori dai balconi, di mettere gli esterni, invece no, attenzione quando c'è il maltempo. Arredi da balcone vari, poi manufatti che potrebbero essere spostati dal vento e quindi ti ritrovi in testa qualcosa che ti fa male. No, no, per carità, mettiamoci in sicurezza. C'è l'aforisma d'amore adesso dietro l'angolo con l'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi un bel regalo con Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

0: You.
1: Chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Seconda.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Grande successo firmato dei giornalisti New York, successo di qualche anno fa su Dimensione Suono Soft. Dormire bene è la chiave di tutto, tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
6: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città. L'anticiclone subtropicale oggi occuperà tutto il centro-sud Italia, determinando un'intensa ondata di caldo con temperature in questo pomeriggio sul Lazio che oscilleranno diffusamente tra i 34 e i 40 gradi, valori di 37 gradi attesi anche a Roma. Sarà una giornata da bollino rosso per il grande caldo su tutta la regione. Dal punto di vista meteo, cielo sereno o al più poco nuvoloso, una parziale attenuazione del grande caldo poi a partire dal weekend. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o sul nostro sito web.

0: E già, volevamo solo essere felici, ma poi Francesco Gabbani, altro nuovo nome della scena musicale italiana.
1: Dimensione, suono, soft.

0: Ecco un altro momento importante con le nostre Good Life su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere. Sapete qual è il vero lusso? Dormire bene, che potrebbe sembrare così una cosa trita e ritrita, scontata, banale, invece la chiave è proprio della nostra vita. Infatti tra gli esperti del benessere gli italiani vorrebbero migliorare il sonno e il recupero e stanno assumendo queste due cose un ruolo sempre più importante. Secondo una recente ricerca, il 31% degli italiani dichiara di voler migliorare proprio la qualità del recupero e il sonno stesso. Il tema è sentito in questo momento, quando caldo, soprattutto quello africano che è tornato a farsi sentire, viaggi, aperitivi e cene e soprattutto orari sballati possono cambiare nettamente le nostre abitudini. Anche ad esempio fare il classico bagno a mezzanotte può cambiare comunque orari e abitudini. Allora, la domanda a questo punto sorge spontanea: chissà quale sarà il segreto del dormire bene? Finestra aperta? Aria condizionata? Buio totale o luce? Silenzio assoluto? Oppure anche TV accesa?
1: Dimensione Suono Soft.

0: Sta per arrivare un altro momento dedicato all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dal tempo di questa mattina. Temporali forti, raffiche di vento, questa allerta arancione su Milano e sulla Lombardia per tutta la giornata, con parchi e piscine chiusi oggi in città. Per il rischio temporali oggi rimane chiusa anche la provinciale Lariana che collega Lecco a Bellagio. E una violenta grandinata nel Bresciano questa mattina all'alba, colpiti l'Interland, le città di Roncadelle, Castelmella, Rovato e Flero, danni alle automobili oltre che in città, appunto nelle altre località. A coltello a Davide Cavallo per 50 euro in zona Corso Como a Milano. No ai domiciliari per Alessandro Chiani. Per i giudici milanesi non ha dimostrato un sincero pentimento. Il calcio, ieri sorteggi di Champions League con le avversarie di Inter, Como, Roma e Napoli. Oggi tocca l'Europa League. Alle 13 si scopriranno le avversarie di Milan e Juventus. E con il gol di Scamacca in Ungheria, l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League. Sale a 469 il bilancio delle vittime nel Nepal. La Cina ferma i soccorsi in

0: Tibet per paura di altre alluvioni. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: La buona mattinata dopo l'appuntamento con le ultime notizie, grazie alla redazione. Buongiorno da Silvia Giansanti, è l'ultima ora da vivere insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft e siamo anche pronti a dare uno sguardo a un appuntamento che partirà dal 6 all'11 settembre. Si chiama Bam Back to the City Concert, che attraverserà 7 quartieri di Milano in 8 tappe, raggiungendo presidi sociali e culturali nei quartieri milanesi di Porta Nuova, Delgano a Forico, Masina a Baggio, Ghisolfa e Washington. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 23 artisti. Gli eventi sono pensati per accogliere diverse fragilità, con un programma inclusivo per disabilità motorie, cognitive e sensoriali, fino alla grande serata dedicata alla musica classica che ogni anno riunisce migliaia di persone nel Giardino Botanico in Porta Nuova. Quindi il progetto è costruito insieme ad associazioni, fondazioni, realtà sociali impegnate nell'inclusione, come dicevamo prima, appunto, e nell'accessibilità. Musica classica che entrerà così in luoghi quotidiani, coinvolgendo realtà eterogenee. Da non perdere, torneremo a parlare di questo appuntamento dal 6 all'11 settembre e adesso l'aforisma d'amore, facciamoci coinvolgere dalle grandi voci del cinema che interpretano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La prima volta con Negramaro, i grandi ricordi e le emozioni su Dimensione Suono Soft, tra poco il nostro amico Branco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Roma.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo! Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: Dai, che siamo particolarmente affezionati a questo singolo del passato, The Connells 74-75. E adesso arriva Branco su Dimensione Suono Soft. Buondì!
1: Venerdì 28 di agosto 2026. Bentrovati al quotidiano appuntamento con le stelle di Branco, con tantissimi auguri a voi tutti, in maniera speciale al segno della Vergine, Ariete. Per quanto aiuta questa luna a capire il presente, molto dipende da voi. Soprattutto bisogna ritrovare tutta la capacità pratica per realizzare il lavoro e il guadagno che Mercurio, molto positivo, promette. Amici del Toro, insieme a una truppa vera e propria di stelle positive, vi potete realizzare anche un grande palazzo professionale che sarà riempito nei prossimi giorni, prossime settimane, prossimi mesi. Sapete che dovrete cambiare soci in affari? Gemelli, salvate il soldato Marte che rende viva la vostra vita sociale e anche la vostra vita passionale. Cancro. Questa Venere è un po' strana, devo dire, soprattutto per le donne cancro. Sensazioni che passano subito e che non danneggiano il lavoro che dovete concludere. Potete contare anche su quel pizzico di fortuna che vi porta Giove. Leone coltiva molti sogni, segreti, speranze, possiede un animo poetico, ha bisogno di dolcezza. La passione fisica da sola non basta, deve essere accompagnata da qualcosa di tenero, di sublime, che arriverà sicuramente con Venere, che è molto buona, che arriva da Giove, che arriva da questa luna in Pesci. La fase nasce nel settore della metamorfosi, del cambiamento profondo, che può toccare anche il vostro lavoro. Quindi il giorno è molto molto interessante e bello. Vergine, avete Venere, avete Mercurio nel vostro segno, che è il vostro padre, ecco, che vi manda un saluto dai posti di mare e dice che c'è qualcuno che ancora aspetta le vostre notizie. Bilancia. Le donne avranno parecchio che fare per spingere un corteggiatore indesiderato. Scordatevi qualche idea di infedeltà. Proprio non ce la fate sotto lo Saturno contro. Scorpione, avete questo Marte, passione, no? Passione fisica, ma anche un fosforo, una vivacità per il vostro cervello, una scossa improvvisa ci sarà nelle collaborazioni, ma alla fine sarà molto utile al vostro successo finale. Andiamo al Sagittario, riuscirete a non vedere il malcontento nato da una risposta che avete ricevuto, forse nel lavoro o in un altro campo. Però le idee vincenti e originali vincono sempre. Succederà anche a voi. Mercurio è sempre nemico, ma non sarà nemico per sempre, eh? Capricorno, Saturno è una bestia brutta in Ariete. Per voi soprattutto non è facile, perché quello è il pianeta che vi ha dato la vita. È come un padre, no? Che vi osserva, che vi scruta, che vi critica e noi sappiamo che una critica, che viene un malcontento, una delusione che abbiamo dato al nostro padre, sì, lascia traccia, lascia una ferita. Acquario, e io adesso oggi con voi mi comporto, guarda, benissimo, ok? Perché guardo Venere, e perché Venere non è solo amore in bilancia, per voi. Venere in bilancia sono soldi e fortuna, qualche volta persino fortuna al gioco, ma non è quello che conta. Conta riuscire con le proprie forze e la propria intelligenza. Pesci, la luna è regina. Ecco perché non ci si può fidare della luna, perché cambia troppo spesso. Però questa, pesci, vi porta 1. Fortuna, 2. Una grande passione d'amore. Guardate, voi che siete soli, ci sono ancora possibilità, di avere un colpo di fulmine. A proposito di amore uomo-donna, vi voglio riportare un pensiero di Edith Piaf, immortale cantante francese. No, je ne regrette rien. No, non rimpiango nulla, cantava. Eccolo qua. Non puoi sapere, cara, chi è un uomo se non lo provi a letto. Ne sai più di lui in una sola notte a letto che in mesi di conversazioni intellettuali sul materasso. Nessun uomo può mentire.
2: La radio del benessere.

0: Un altro atteso appuntamento con l'informazione a cura della redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft è alle porte.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
0: Lì facciamo questi saluti finali, ma certo, è anche un gesto di cortesia e cedere il tutto soprattutto a Francesco Cavuoto, che è qui. Le prossime 4 ore di conduzione pronte su Dimensione Suono Soft. La settimana per noi prosegue, ci ritroveremo anche nel weekend e sempre all'alba. Ciao!
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online.

0: online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto e Gol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto e Gol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
3: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Allerta meteo in Lombardia, i primi fenomeni, violenta grandinata all'alba nel Bresciano, danni alle auto oltre che in città anche a Roncadelle, Castelmella, Rovato e Flero, grandine nell'Alto Milanese, a Parabiago, Canegrate, in zona Monza, a Milano fenomeni più forti attesi nel pomeriggio, con parchi e piscine chiusi però oggi per precauzione. Operazione di rimpatrio Frontex con un volo diretto al Cairo in Egitto a bordo del charter 23 egiziani da varie parti d'Italia. 13 erano detenuti nel CPR di Milano Corelli, 2 in quello di Torino Brunelleschi, 2 sono stati espulsi direttamente dalla questura di Milano, 1 da quella di Varese. Accoltellò Davide Cavallo per 50 euro in zona Corso Como a Milano, no ai domiciliari per Alessandro Chiani, per i giudici non ha dimostrato un sincero pentimento. Il calcio a poi il Tel Aviv 0, Atalanta 1 in Ungheria, Atalanta centra la qualificazione in Conference League. Seconda giornata per la Serie A di calcio, oggi l'anticipo Milan-Venezia, si gioca fino a lunedì a chiudere Atalanta-Bologna. In Nepal la polizia emette un nuovo bilancio, 2381 i dispersi, tra di loro 644 stranieri. Ci risentiamo tra un'ora.
7: Grazie a Silvietta Giansanti che ti ha svegliato anche questa mattina. Adesso invece tocca a me accompagnarti per le prossime ore insieme ai nostri appuntamenti iconici Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandissime voci del cinema, la nostra informazione e la nostra playlist, i successi soft di ieri, di oggi e di domani e di dopodomani che ti aspettano da questo momento per le prossime 4 ore. Ti va di ascoltarli tutti d'un fiato? Allora iniziamo in questa maniera.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna con Diamonds su Dimensione Suonosoft in questo venerdì. Tra poco Travel Experience, il diario di bordo di viaggio con Beppone Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorivol! A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
17: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
17: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
18: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
19: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
18: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
19: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
20: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Harry Styles su Dimensione Suonosoft. Beppone Pellegrino è già pronto tutte le mattine intorno a quest'ora. Bussa alla mia porta, io gli concedo microfono e cuffie per ascoltare con grande piacere, devo dire con grande gioia, i suoi racconti di viaggio. Ascoltiamo oggi, capiamo dove ci accompagnerà.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Beh ragazzi, pronti a partire? Oggi andiamo a Tainan, nello stato di Taiwan, dove il sacro incontra lo street food. Oggi parliamo di street food. Tainan è la città più antica di Taiwan, ma si sente anche un posto pieno di spirito, letteralmente. Oltre 1500 templi sparsi ovunque, tra le case, nei mercati, in mezzo ai palazzi moderni. Ogni angolo, dove ti giri, dove volti la testa, un tempio. Ogni tempio ha una sua anima. Alcuni sono maestosi, altri piccini, piccoli e nascosti, ma tutti sono vivi. Incenso che sale, gente che prega, offerte, statue e colori e profumi. E poi, credetemi, a Taiwan si mangia, ma si mangia tantissimo. Lo street food di Tainan è famoso. Dolci di riso, noodle, pesce, tofu e ogni 10 passi un profumo diverso. Gente che sorride, gente curiosa. Ma Tainan è anche molto molto calma. È una città che si lascia scoprire piano piano come una persona timida ma profonda, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Corazon e Spinado Santana con Manà a chiudere la prima ora di questo venerdì 28 agosto. Tra pochissimo l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su una truffa sul decreto flussi a Mantova, 3 in manette, 2 sono indagati per immigrazione clandestina tramite aziende agricole fantasma e false attestazioni. Facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro. È una vasta operazione di rimpatrio targata Frontex, ha riportato al Cairo 23 egiziani da varie parti d'Italia, 13 erano detenuti nel CPR di Milano Corelli e 2 sono stati espulsi direttamente dalla questura di Milano, 1 da quella di Varese. Meteo, giornata d'allerta arancione in Lombardia, quella di oggi, violenta grandinata all'alba nel Bresciano, danni alle auto in città, a Brescia e nell'Interland, grandine anche nell'Alto Milanese in zona Monza, a Milano per precauzione oggi parchi e piscine sono chiusi. All'alba un incidente sulla 32 per Bardonecchia, 2 morti, una ragazza ferita, la giovane è stata trasportata all'ospedale di Rivoli. Calcio, poi il Tel Aviv 0, Atalanta 1, in Ungheria l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League, torna il campionato di Serie A, la seconda giornata, oggi l'anticipo Milan-Venezia. Dal Nepal il nuovo bilancio della polizia, 2381 dispersi, 644 sono stranieri. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Riesci a stare 2 minuti senza fare assolutamente niente? La risposta è no? O forse sì? Vabbè, lo scopriamo tra poco all'interno delle nostre Good Life di quest'ora. Intanto si riparte con The Winner Takes It All, ABBA, su Dimensione Suono Soft, e prima la voce di Mario Bombardieri, Un dolce aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero, ma se è vero bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche senso.

0: Due minuti senza fare assolutamente niente, ce lo chiede proprio implorandoci la scienza, e tra poco ti svelo il mistero qui su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
13: Info 338 22 98 700 31 e comprororodoro.it.
14: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line, lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
15: Scoprila da G-Villa a Monza in viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
16: E quella lassù?
18: È la costellazione del Benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
20: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
21: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: Ti chiedo soltanto 2 minuti. Niente paura, eh? 2 minuti, nemmeno un secondo in più. Provaci, devi stare senza fare nulla assolutamente. Sei in fila alla posta, telefono. Aspetti l'ascensore, telefono. Sei al bar e il caffè deve ancora uscire, telefono. Abbiamo riempito perfino i 30 secondi vuoti delle nostre giornate. Gli olandesi invece hanno una parola bellissima per recuperare proprio quel vuoto. Si chiama Nixen. Beh, gli olandesi mi perdoneranno se la pronuncia non è proprio esatta. Letteralmente significa più o meno fare nulla, il dolce far niente. Ti siedi, guardi fuori dalla finestra, segui una nuvola, lasci vagare la testa, punto. E la parte interessante riguarda proprio il cervello. Quando smettiamo di concentrarci continuamente su compiti, messaggi, informazioni, la mente continua a lavorare dietro le quinte. Rielabora i ricordi, collega le idee, fa emergere i pensieri, no? È quello che noi diciamo e consigliamo sempre ai bambini: la noia dà creatività. È anche per questo che certe soluzioni ci vengono poi sotto la doccia, mentre passeggiamo, quando stiamo fissando il soffitto. Hai presente quel momento in cui esclami: ecco, mi è venuto, eh? Magari ci pensavi da 3 giorni e la risposta arriva proprio mentre stavi facendo tutt'altro. Il vero esperimento oggi potrebbe essere questo. 5 minuti, anche 2, dai. Siediti da qualche parte, telefono lontano, niente podcast, niente musica, niente scroll, tu e il muro. All'inizio probabilmente il muro vincerà, poi magari scopri quanto spazio c'è ancora dentro la tua testa. Il Nixen ci restituisce una cosa diventata rarissima, un momento vuoto, e qualche volta è proprio lì che arriva un'idea, un ricordo e una soluzione, o semplicemente 5 minuti di santa pace, che non mi sembra poi una cosa da buttare, no? Che di questi tempi è già parecchio. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su Dimensione Suonosoft, con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax, ma dopo i 5 minuti di Nixen. Dopo.
1: Dimensione Suonosoft.

0: Kingston Town, UB40 su Dimensione Sonosoft. Prima metà scivolata via, tra poco l'ora di segreti in tavola, ma prima le ultime notizie.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Partiamo da una truffa sul decreto flussi a Mantova tramite aziende agricole fantasma e false attestazioni. Facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro, 80 gli stranieri coinvolti, 3 le persone arrestate. In manete è andato anche un 29enne residente a Bernareggio insieme a un 40enne residente a Carnate, entrambi moldavi. L'accusa per loro è di tentato omicidio e sequestro di persona. La vittima, un 62enne originario dell'Ucraina, residente a Carnate. Una giornata di allerta arancione quella di oggi in Lombardia, a partire dalle 6 fino alle 6 di domani mattina. Una violenta grandinata all'alba nel Bresciano, con danni alle auto in città, a Brescia e nell'Interland. Grandine anche a Milano, nell'Alto Milanese e in zona Monza. A Milano per precauzione oggi parchi e piscine sono chiusi. Il calcio, ieri sorteggio di Champions League, oggi tocca l'Europa League. Alle 13 le avversarie di Milan e Juventus. Milan che sarà impegnato questa sera contro il Venezia a San Siro per la seconda giornata di Serie A. In Nepal il nuovo bilancio della polizia: sono 2.381 i dispersi, 644 sono stranieri. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Allora, buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Se in questi giorni torni al lavoro con l'entusiasmo di uno convocato dall'Agenzia delle Entrate, sappi che sei in buona compagnia. Irritabilità, umore basso, poca voglia di ricominciare è la famosa sindrome da rientro. E secondo gli psicologi, una delle cose che aiuta davvero è difendere un pezzo della giornata per noi. Quindi andare a catturare, a acchiappare un pezzo di giornata per hobby, passioni, sport, soprattutto attività che ci facciano stare insieme agli altri. Milano a settembre riparte anche da qui: nuoto, padel, yoga, pilates, camminata sportiva al Parco Sempione, poi fotografia, canto, criminologia, uncinetto creativo e perfino corsi sulla birra. E c'è anche antacalcio per uomini e donne over 40 che vogliono tornare ad allenarsi sul campo con un allenatore. Insomma, settembre può diventare il mese in cui riprendiamo il lavoro e magari anche qualcosa che avevamo lasciato indietro. E allora via, via, via, via, senza drammi, ricominciamo e riprendiamo lì da dove abbiamo lasciato, magari con qualche buon proposito da riprendere in mano per nella nostra vita da settembre, che poi si sa è proprio il mese dei buoni propositi che vengono abbandonati dopo 4 giorni. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire, canzone che apre questa nuova sequenza. Si riparte con prima Daniela Cavallini e un dolcissimo aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: tutti i colori della mia vita con Zucchero su Dimensione Suono Soft. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1990.

0: centrobrianza.com.
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Loredana Bertè, Il mare d'inverno, canzone che ci accompagna all'appuntamento quotidiano con Francesca Romana Barberini. Di cosa ci parlerà oggi la nostra ambasciatrice dal mondo del food? Scopriamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Avete già deciso come salutare il mese di agosto? L'ultima domenica di agosto a Nettuno lo si fa con un calice in mano, con il profumo del mare ovviamente, anche con una bellissima passeggiata tra i vicoli del borgo medievale, perché domenica 30 agosto torna il Nettuno Wine Festival, che è una manifestazione che non è solo dedicata al vino, ma proprio racconta l'identità di Nettuno attraverso i suoi sapori, la sua ospitalità e anche un po' una naturale vocazione alla convivialità. Oggi è con noi il vicepresidente dell'associazione Proloco Forte San Gallo, che appunto ha ideato l'evento, che è stato anche premiato dall'ente Proloco Italiane con il titolo di Saga d'Eccellenza. Insomma, ho detto quasi tutto, vero Alessandro Bernardi? Ben trovato.
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti. Ciao. Sì, ormai la sai tutta, come si dice di solito.
2: Beh, poi non edizione, insomma, tanti anni che Nettuno Wine Festival ci fa festeggiare la chiusura del mese di agosto. Raccontaci, quali sono le novità di quest'anno?
3: Allora, quest'anno abbiamo 14 punti degustazione. Su ogni punto degustazione c'è una cantina che ci farà assaggiare dei vini. Sono tutte aziende del Lazio, quindi promuoviamo tutto il territorio del Lazio. Quest'anno a Nettuno abbiamo 4 cantine, che ne è nata una da pochissimo, quasi una startup, e ci fanno assaggiare sì, delle cose meravigliose, e soprattutto quest'anno abbiamo spinto tanto sui vini a Pietefranco, che poi ne parleremo, circa 8.000 anni di storia del vino italiano, insomma. Avremo 24 ristoranti che ci faranno assaggiare dei piatti in abbinamento ai vini, quindi si potrà scegliere fra 24 ristoranti, e è quasi tutto pronto, ormai è dopodomani,
2: sì,
3: ci siamo quasi.
2: Assolutamente. Senti, come si può partecipare? Si viene a Nettuno, si possono acquistare online i biglietti, c'è cioè modo di acquistarli direttamente in loco? Raccontaci.
3: Sì, i biglietti si possono acquistare online sulle nostre pagine, sia social che sito, insomma si può reperire tranquillamente il link, è molto semplice, oppure si viene qui da noi a Nettuno, abbiamo un punto di informazione turistica dedicato dove si può ritirare il kit. Siamo aperti tutto il giorno, anche la sera, quindi non c'è problema, e si viene a ritirare direttamente il kit. Sbrigatevi perché stanno andando a ruba, insomma, poi quando finiscono.
2: Mi posso immaginare, perché è davvero una bellissima serata. Orario di partenza?
3: Allora, piazza Cesare Battisti a Nettuno, partiamo da qui e si inizia alle ore 18 e si chiude alle 23. C'è tanta musica, facciamo spettacolo, insomma una bella giornata di fine estate dove si può, ecco, chiudere in bellezza la stagione estiva.
2: Assolutamente. In bocca al lupo allora per questa nona edizione del Nettuno Wine Festival, Alessandro, e grazie, spero di riuscire a essere dei vostri.
3: Grazie a tutti, un salutone a te Francesca, ciao.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Sting con Craig David insieme con Rise and Fall, canzone che chiude la prima parte. Le prime tre ore sono volate via, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, arriviamo relax fino a ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione,
2: proviamo insieme a fare chiarezza
1: dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
11: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città.

0: dal mondo.
1: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La violenta grandinata che ha colpito il Bresciano con danni alle colture e alle auto e chicche hanno raggiunto diametri fino a 7-8 cm, grandine anche a Monza e nell'Alto Milanese. Una truffa sul decreto flussi a Mantova tramite aziende agricole, fantasma e false attestazioni facevano entrare lavoratori provenienti dal Marocco, dal Pakistan, da India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro, 80 gli stranieri coinvolti, 3 le persone arrestate. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano aumentando la tariffa minima da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine, migliorando anche la sicurezza dei rider. L'azienda punta a far revocare il controllo giudiziario. Il calcio con i sorteggi di Europa League saranno alle 13 e alle 13 si conosceranno gli avversari di Milan e Juventus. Seconda giornata per la Serie A di calcio, questa sera l'anticipo Milan-Venezia. Donald Trump si è autoproclamato il miglior presidente della storia degli Stati Uniti. Nella classifica pubblicata sui social precede Washington e Lincoln. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Buon pomeriggio da Francesco Cavuoto, venerdì pomeriggio è quasi weekend e allora via, si riparte con un'ora nell'ora della decompressione fatta di musica, piena zeppa di musica, i nostri successi soft uno dietro l'altro senza soluzione di continuità. Si parte con Gino Paoli, Una lunga storia d'amore e prima una grande voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su dimensione suono soft.
4: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Fiore alla Mannoia, Noemi, l'amore si odia, Dimensione suono soft, questa è la nostra ora della decompressione, stai lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Ci sono sconti da urlo! Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
9: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
10: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
13: Ad agosto è tutto chiuso.
14: Non proprio.
13: Il concessionario?
14: Parisi Group è aperto.
13: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
13: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
17: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione suono soft.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

I Can Tell You Why, Eagles, dimensione suono soft. Fino alle 13 con me, poi arriva Fabiana Sera fino alle 5 per farti ascoltare la musica più bella che abbiamo intenzione di farti ascoltare oggi. Sei pronto ad ascoltarla tutta?

0: Everybody's Talking, canzone che chiude il nostro appuntamento e la nostra settimana qui su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo lunedì, arriverò subito dopo Maria Chiara Belardo che ti accompagna tra le 6 e le 9 e poi arrivo io a portarti per mano fino a luna. E allora buon weekend, ricaricati, rigenerati, fai le cose che ami fare e mi raccomando, stacca la spina, stacca il cervello, riposa, riposa, riposa, riposa e lasciaci in sottofondo che noi ti facciamo compagnia. Da Cavuoto, ciao, ti lascio con Fabiana Sera. Baci, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato.

0: A Mantova 3 arresti tramite aziende agricole fantasma e false attestazioni facevano entrare lavoratori provenienti dal Marocco, dal Pakistan, da India e Bangladesh, pagamenti fino a 15.000 euro. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano aumentando la tariffa minima da 10 a 14 euro l'ora, garantendo 3,77 euro per ordine, migliorando anche la sicurezza dei rider. L'azienda punta a far revocare il controllo giudiziario. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali, sono i rincari delle tariffe per i treni regionali che entreranno in vigore il 1 settembre in Lombardia. Lunedì invece riaprirà il passante ferroviario di Milano dopo un mese di lavori. Calcio, seconda giornata per la Serie A, oggi l'anticipo Milan-Venezia. Femminicidio vicino a Huelva in Spagna, uccisa a coltellata una donna di 47 anni, arrestato un italiano. Ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Un nuovo Thanks God It's Friday nel primo pomeriggio si prepara, ci prepariamo a viverlo insieme. 4 ore con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, e con una Good Life molto informativa, perché a volte storciamo il naso, no? Verso questi movimenti di alimentazione tipo il veganesimo, ma non ne conosciamo assolutamente i particolari. Quindi lungi da noi naturalmente fare manifestazioni di pensiero, ma assolutamente solamente informazione. Quindi questo sarà il topic della nostra prima Good Life. Seconda Good Life, aspettando settembre per ricominciare con il nostro culturone, quindi con le nostre etimologie, oggi ti parlo di un bellissimo discorso. Credo che bellissimo sia un po' riduttivo, iconico credo che sia l'aggettivo che più si confà a I Have a Dream. Sto parlando di un certo signor Martin Luther King, che proprio oggi nel 1963 disse ad una platea molto interessata qualcosa di molto molto importante, quindi chi siamo noi per non ricordarlo? Ti auguro ogni bene, lo faccio fino alle 17 per questo Thanks God It's Friday, l'ultimo, oh, è l'ultimo di agosto, attenzione, e quindi premiamoci ascoltando un sacco di buona musica. Il primo disco, il primo disco è di un artista che noi amiamo dal profondo del nostro cuore. Cantiamola insieme, dai, questa canzone, dai, che mi va di cantare insieme a te. Buon pomeriggio, dai, cominciamo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Pensavo di sapere tutto sull'amore, ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: capito Andrea Bocelli? Con te partirò su Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo della sostanza nel piatto, in pratica di veganesimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Agostomare.com.
1: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
2: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
1: E sarebbero?
2: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
1: Esclusivamente ad agosto?
2: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
2: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Dimensione suono soft.

0: Oggi ti parlo di una scelta vegetale che potremmo fare anche non definitivamente, ma magari un giorno o due alla settimana, una settimana al mese. Insomma, alimentazione significa esplorare, no? Il legame profondo e indissolubile che intercorre tra la nostra salute e la sostenibilità del pianeta e integrare regolarmente più alimenti di origine vegetale, come per esempio legumi, cereali integrali, verdure di stagione, frutta secca, semi oleosi, ne parliamo spesso, che riduce significativamente il rischio di patologie cardiovascolari, ci fa proprio bene, ottimizza la salute del microbiota intestinale e apporta una quantità preziosa di fibre e micronutrienti essenziali. Dal punto di vista strettamente ecologico, poi, la produzione di cibo vegetale richiede solamente una piccolissima frazione delle risorse idriche e del suolo impiegati negli allevamenti intensivi e si abbatte quindi drasticamente le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Sperimentare una cucina verde, green, consapevole non equivale affatto a una privazione di gusto, come in tanti pensano, o a una rinuncia. Al contrario, è una meravigliosa apertura verso nuovi sapori, texture, abbinamenti cromatici. Quindi oggi, perché non cominciamo a concederci il piacere di preparare e gustare un pasto completamente vegetale, fresco, colorato? È una cosa completamente nuova per alcuni, rappresenta un gesto semplice ma rivoluzionario di profondo rispetto per la natura che ci ospita, una scelta di responsabilità etica nei confronti del futuro e al tempo stesso un'autentica, chiamiamola, coccola nutrizionale capace di donare immediatezza, leggerezza, nuova vitalità, salute a tutto il nostro corpo. Nutrire il nostro organismo con cura è il primo passo per vivere in totale armonia. Che facciamo? Cominciamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio sul benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Mediterraneo, la splendida, indimenticabile voce di Mango a concludere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday, l'ultimo, the last di questo splendido mese di agosto. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
9: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
10: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La violenta grandinata che ha colpito questa mattina il Bresciano, con danni alle colture, danni alle auto e chicche hanno raggiunto diametri fino a 7-8 cm. Forti grandinate anche a Monza e nell'Alto Milanese. Truffa sul decreto flussi a Mantova, 3 in manette. Tramite aziende agricole fantasma facevano entrare lavoratori provenienti dall'estero dietro pagamenti fino a 15.000 euro. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano, aumentando la tariffa minima da 10 a 14 euro l'ora, garantendo 3,77 euro per ordine e migliorando la sicurezza dei rider. L'azienda punta così a far revocare il controllo giudiziario. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali. Sono questi i rincari delle tariffe per i treni regionali che entreranno in vigore il 1 settembre in Lombardia. Lunedì invece riaprirà il passante ferroviario di Milano dopo un mese di lavori. Calcio, i sorteggi di Europa League: le avversarie del Milan in casa, Benfica, Ferencváros, Sunderland e Ararat; in trasferta Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia; le avversarie della Juventus in casa, Real Sociedad, Rennes, Omonia, NEC; in trasferta AZ, Ferencváros, Celta, Apoel, Beersheba. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Vuoi vedere che ti faccio venire fame? Intanto buon pomeriggio, ogni bene per te, grazie perché hai scelto di ascoltare anche oggi la tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft, io sono Fabiana Sera. Adesso ti faccio venire fame perché questo sabato, ovvero domani, dalle ore 19 a Navazzo di Garniano, in provincia di Brescia, c'è la gara di spiedo bresciano, cioè qui non si scherza. Nel campo sportivo di Navazzo, perché appunto è una gara, ci sarà questa bellissima gara arrivata alla sesta edizione con il trofeo Garniano. Quindi dalle ore 19 ci saranno i fuochi della brace, il girarrosto in funzione, la sfida tra i partecipanti per conquistare il titolo di miglior spiedo. Allora, io se ci andassi del titolo, non è che sarei molto interessata a questo titolo, basta che si mangia, quindi pane, salamina, panino con salamina e formaggio, patatine fritte, un sacco di bevande, ma soprattutto lo spiedo. Quindi accorrete numerosi, signori e signori, domani per tutta quanta la giornata, cioè in realtà dal tardo pomeriggio in poi per tutta quanta la serata, un'occasione per trascorrere qualche ora insieme e gustare i piatti della tradizione locale. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Intanto si continua, c'è la musica per una nuova ora insieme su Dimensione Suono Soft. Arriva The Great Pretender, chissà se il pretendente magari domani arriverà anche lui alla gara dello spiedo. C'è Freddie Mercury, io ti auguro buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo è una parola troppo grande per me.

0: Leona Lewis, questa è Bleed in Love su Dimensione Suono Soft. Ti ricordi il vecchio adagio molto saggio con cui ci hanno cresciuto nonne, mamme? Sbagliando si impara. Ecco, arriva una ricerca molto interessante di cui ti parlo tra pochissimo, che potrebbe capovolgere questa certezza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
12: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
13: Scoprila da
14: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
16: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Rod Stewart su Dimensione Sono Soft è un studio australiano che ha visto delle prove e degli adulti sottoposti a queste prove, dopodiché hanno capito che sbagliando non si impara, perché dopo aver sbagliato, c'erano i compulsivi che continuavano a scegliere l'opzione svantaggiosa e che li aveva fatto sbagliare. Cioè, avevano spiegato agli studiosi: guarda che se fai così continui a sbagliare, e i compulsivi continuavano a scegliere questa, cioè non capivano l'errore. Poi c'erano i sensibili che riconoscevano subito l'opzione penalizzante che li aveva fatti sbagliare e agivano di conseguenza, comunque diverso, no? E poi c'erano gli inconsapevoli che si regolavano solo dopo aver ricevuto chiare istruzioni, quindi erano un pochino timidi, aspettavano i comandi. Insomma, sbagliando si impara? No, sbagliando non si impara, o dipende. E comunque gli impulsivi, quelli là che continuavano a sbagliare, erano il 27%, quindi quasi 3 su 10. E quindi, cara nonna e cara mamma che mi ha insegnato che sbagliando si impara, avevi completamente torto. Ecco qua, questo ci mancava.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Simon & Garfunkel, questo è The Sound of Silence. Con loro finiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Cedo volentieri, come sempre, la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo e violente grandinate questa mattina presto tra Bresciano, aree della Bergamasca e la Brianza. Sono cadute autentiche bombe di ghiaccio fino a 15 cm di diametro. Truffa sul decreto flussi a Mantova, 3 arresti tramite aziende agricole fantasma. Facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro. Delivro Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano, aumentando la tariffa minima per i rider da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine. L'azienda punta a far revocare il controllo giudiziario. Da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento per gli abbonamenti annuali. Sono i rincari delle tariffe per i treni regionali che entreranno in vigore il 1 settembre in Lombardia. Calcio, i sorteggi di Europa League, gli avversari del Milan in casa, Benfica, Ferencváros, Sunderland e Ararat, in trasferta Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth, Levski, Sofia. Per quanto riguarda la Juve, in casa Real Sociedad, Rennes, Omonia, Neck, in trasferta la AZ Alkmaar, il Ferencváros, Celta e Apoel Beersheva. In conference l'Atalanta, tra le altre, ha pescato l'Ajax. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ringrazio sempre la nostra redazione, i nostri giornalisti. Sono Fabiana Sera, questa è Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e dei grandi contenuti dedicati al tuo benessere. Per esempio ci sono grandi uomini che ad un certo punto danno luogo a grandi discorsi, che cambiano completamente lo stato delle cose, che cambiano completamente la vita delle persone che per anni, per secoli continueranno ad ascoltare questi grandi discorsi. La prossima Good Life riguarda proprio uno dei discorsi più iconici dell'umanità, mi verrebbe da dire, e riguarda soprattutto un grande uomo. Sono davvero molto emozionata perché ogni volta che risento, e lo faccio spesso, questo discorso, davvero capisco la grandezza di alcuni uomini. Prima però c'è un sacco di musica da ascoltare tutta insieme e non vedo l'ora di ascoltare il primo disco di quest'ora, che è davvero di The Queen. Lo ascoltiamo insieme, buon
5: pomeriggio. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono
7: Soft. Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Stiamoci vicino al cuore.
1: Elisa, con Giuliano San Giorgi ti vorrei sollevare nella prossima Good Life. Io ti parlo non di un discorso, ma del discorso. Un solo nome, I Have a Dream.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
15: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.

0: Orsa.com.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
5: Dimensione suono soft.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.

0: Dunque, proprio oggi, nel 1963, durante la celebre marcia su Washington, un signore, che probabilmente avrai già sentito nominare Martin Luther King Jr., pronuncia non un discorso, ma il suo storico discorso dal nome I Have a Dream. A 63 anni, da quel momento memorabile, la forza visionaria di quelle parole continua a illuminare non solo la storia dei diritti civili, ma anche il nostro cammino personale. Avere un sogno, coltivare un ideale chiaro o seguire un valore guida per cui battersi ogni giorno non è soltanto un impegno sociale, ma un pilastro fondamentale della nostra salute mentale. Tra l'altro, la psicologia positiva dimostra ampiamente che coltivare la speranza è uno scopo di vita predefinito che la filosofia giapponese chiama Ikigai e di cui abbiamo parlato in un giovedì dedicato, come sai, alle parole dal significato pregnante, rafforza in modo straordinario la resilienza emotiva, aumenta la nostra longevità e protegge la mente dalle fragilità e dal senso di vuoto quando non sentiamo uno scopo nella vita. Perché allora non approfittarne per prenderci un momento di riflessione consapevole e concentrarci sul nostro sogno personale, cioè qual è la visione di benessere, gentilezza, rispetto ed equilibrio che desideriamo realizzare concretamente sia per noi stessi che per le persone che amiamo, che ci circondano. Mi spiego meglio: nutrire i propri ideali con costanza e compiere ogni giorno un piccolo, piccolissimo passo, cioè qualunque sia il tuo ideale, non importa che sia enorme, anche piccolissimo, un piccolissimo passo, dicevo, verso la loro realizzazione è la vera chiave per vivere un'esistenza autentica, profonda, nella sua semplicità, ripeto, non devono essere enormi, e un'esistenza spinta da una carica d'energia interiore davvero inesauribile. I have a dream. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
1: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
0: E sarebbero?
1: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
0: Esclusivamente ad agosto?
1: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
0: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
1: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Violente grandinate hanno colpito la Lombardia questa mattina intorno alle 5. Gli episodi più gravi nel Bresciano, nel Legnanese e nel Monzese, e poi prosegue l'allerta per una violenta perturbazione che dovrebbe colpire Milano nel pomeriggio. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati in cambio di denaro da 5 a 15 mila euro, ma che non sono mai stati regolarizzati. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano aumentando la tariffa minima per i rider da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine. L'azienda punta a far revocare il controllo giudiziario. I sorteggi di Europa League, le avversarie del Milan saranno Benfica, Ferencváros, Sunderland, Ararat Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia, mentre le avversarie della Juventus saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia, NEC, AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta e Apoel Beersheba. In Conference League l'Atalanta, tra le altre, invece ha pescato l'Ajax. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
12: Eccomi ancora una volta qui con te, sono Fabiana Sera e tu hai scelto di ascoltare il pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, del relax, degli eventi legati al territorio. Io ti parlo di un personaggione pazzesco. Il 4 settembre all'ippodromo SNAI San Siro torna Tony Pitoni, che ha stupito molti alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, vincendo tra l'altro la serata delle cover, e torna in concerto. Tra l'altro lui è in tournée, quindi dopo aver già toccato varie città, tra le altre Livorno, Padova, Treviso, Genova, toccherà in futuro anche Genova, appunto Catania, insomma un sacco di città. Dopo la vittoria, dicevo, della serata delle cover, dove ha conquistato il pubblico in duetto con Dison e la Piaga sulle note Lo sai di The Lady is Tramp, hanno fatto uno spettacolo pazzesco. Mette a segno un altro traguardo, arriva a Milano e stupirà davvero tutti con il suo spettacolo Teletoni. Non mancare, chiaramente su tutte quante le piattaforme online trovi tutte le info, e intanto vai, divertiti con lui, sicuro, e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto un sacco di musica su Dimensione Suono Soft, il primo discone di quest'ora, Lo sai a memoria, è italianissimo e ce lo ascoltiamo insieme.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

0: Il Luna Pop su Dimensione Suono Soft. Nell'immaginario collettivo la nonna, no, è quella vecchina un pochino dimessa, trasandata, tristanzuola. Invece ci sono un sacco di riviste, soprattutto inglesi e americane, che la pensano diversamente. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
12: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance. Dal primo al 6

0: www.rinascita.com.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

dimensioni sono soft, la nonna italiana, altro che vecchina, tristanzuola e dimessa. Riviste come Forbes, Vice, Newsweek e Guardian l'hanno definita maxing, dall'inglese to max out, ovvero portare qualcosa al massimo. La nonna italiana, vera icona di longevità e di un buon vivere, capace non solo di massimizzare l'energia positiva, ma di portare avanti davvero intere famiglie. Viva la nonna italiana, Mariah Carey.

0: Michele Zarrillo con Una Rosa Blu, ultimo discone italianissimo di oggi prima di andar via. Tuttavia voglio ricordarti che cosa ci siamo detti oggi nelle nostre Good Life. Oggi veramente un Thanks God It's Friday, ultimo di agosto, molto molto interessante. Abbiamo parlato di veganesimo, non come movimento culturalone da imporre a chi non la pensa come te, ma come discorso ecologico, cioè perché fa bene a tutto quanto il pianeta. E poi perché non eleggere proprio un giorno a settimana o magari 2-3 giorni al mese per cercare di portare bene al nostro organismo e a tutto quanto il pianeta. Quindi ne abbiamo parlato proprio in termini di energia positiva, oltre che molto salutare. Seconda Good Life, lo sai, insomma, abbiamo parlato di questo discorso, il discorso per eccellenza, I Have a Dream, la forza visionaria della speranza di un grandissimo uomo come Martin Luther King, che proprio Junior, che proprio oggi nel 1963 davvero parlava con il cuore, con la mente, di speranza, di amore a tutto il mondo. E abbiamo paragonato proprio alla filosofia giapponese dell'Ikigai. Che bello questo Thanks God It's Friday, l'ultimo di agosto. Io ti auguro ogni bene e soprattutto buon weekend. Se vuoi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici!
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada

0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Promettevano permessi di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma si trattava di una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro dai 5.000 ai 15.000 euro. Violente grandinate hanno colpito la Lombardia questa mattina intorno alle 5, gli episodi più gravi nel Bresciano, nel Legnanese, nel Monzese, e prosegue l'allerta arancione per una violenta perturbazione che dovrebbe colpire Milano nel tardo pomeriggio di oggi. Delivro Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano, aumentando la tariffa minima per i rider da 10 a 14 euro l'ora, garantendo 3,77 euro per ordine. Veniamo al calcio, sorteggi di Europa League, il Milan pesca Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Leski Sofia, mentre gli avversari della Juventus saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia, NEC, AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Apoel Bersheva. In Conference League l'Atalanta tra le altre trova l'Ajax. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Che giorno è? È il 28 agosto 2026 ed è venerdì, si avvicina il weekend e tu magari sei ancora in vacanza? Me lo auguro proprio per te. Forse questo è il weekend del rientro? Ma prima o poi bisogna tornare alla vita di tutti i giorni. Ma noi di Dimensione Suono Soft cerchiamo di tenerti compagnia al meglio con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Anche oggi dopo Fabiana Sera, eccomi, sono Roberto e fino alle 21, quindi tanta musica e non solo. E iniziamo subito con una fuori e una splendida canzone d'amore per te.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose. Eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: ha proprio una voce incredibile con Hold Me While You Wait nel pomeriggio della tua radio del benessere, Luis Capaldi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore, una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
11: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche, per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
13: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
18: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

0: Gli straordinari anni 80, straordinari anche grazie al loro Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, anzi buon venerdì pomeriggio. Quando dico venerdì dico anche che parliamo di buone maniere insieme ad un amico di Segreti in Tavola, grande esperto di bon ton, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Nick?
3: Io arrivo sempre il venerdì come
2: merluzzo. Allora, a proposito di merluzzo, di cosa si mangia, eccetera, giornate di viaggi, magari di ritorni, anche di lunghi viaggi in aereo.
3: Oppure i primi viaggi di business anche, perché ormai per qualcuno significa già essere tornato.
2: Esatto. Allora, in aereo si mangia dalle tratte brevi con le noccioline a invece le tratte lunghe, addirittura con due o più pasti. Quali sono le regole? Perché ci devono essere per forza, si vedono delle cose atroci.
3: Ci sono.
2: Racconta.
3: Ci sono. Allora, intanto a tavola, non so se ci avete fatto caso, in aereo il vassoio ha le dimensioni di un francobollo, quindi aprire contemporaneamente pane, burro, insalata e dessert è più progettare un trasloco in economy che non fare uno snack a bordo. Poi reclinare il sedile mentre quello dietro sta mangiando richiede veramente un talento particolare per la crudeltà, cioè tu vedi il pollo al curry che si avvicina improvvisamente allo sterno.
2: Esatto.
3: E questo a casa mia dovrebbe suggerire di rimettere lo stinale al suo posto o di pensarci un attimo prima. L'altra cosa, il pasto di bordo arriva già porzionato, quindi chiedere al vicino se mangerà il dolce prima ancora che abbia tolto la pellicola significa aver trasformato il volo in una sorta di successione ereditaria. Sempre a proposito del tavolino, ti posso dire che appartiene al passeggero davanti solo per posizione geografica, però scuotere il sedile mentre si taglia qualcosa con il coltello trasmette alla sua schiena praticamente l'intera cronaca della cena, quindi eviterei. In più, aprire in cabina quando ci si porta da mangiare da casa il panino col tonno, la cipolla e l'uovo preparato la sera prima magari resta una libertà personale, però a 11.000 metri la libertà finisce esattamente dove comincia l'olfatto del passeggero seduto accanto, quindi esatto. Mi darei una regolata anche là.
2: Assolutamente, assolutamente. Se ne vedono di tutti i colori comunque, davvero.
3: Ma se ne annusano anche di tutti i colori.
2: Comunque viaggiare in viaggio è diventato il nostro motto, racconteremo anche altri viaggi in cui si mangia, per esempio anche in treno.
3: Tanto guarda, io sono in viaggio in continuazione.
2: Esatto.
3: Ti posso fare un libro su
2: hai una casistica.
3: Fuori dagli autogrill, alle stazioni di
2: esatto.
3: servizio.
2: Esatto. Esatto.
3: Che vedi il gomito fuori e il panino in bocca.
2: Esatto, bene bene, ne parleremo nelle prossime settimane, quindi intanto ti ringrazio, buon viaggio, buon ritorno se vai o torni, non lo so, ma ci sentiamo venerdì
3: e
2: prossimo.
3: Buon appetito a bordo.
2: Ciao Nick, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ancora un classico per te nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft, erano gli Scorpions con Wind of Change. E tra un momento ascolteremo le ultime notizie con la nostra redazione.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Sera da Francesco Di Bruno. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato tre persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro.

0: in conference. Atalanta, tra le altre, ha trovato l'Ajax. E poi la Serie A, seconda giornata che parte già questa sera con Milan-Venezia. Ranucci sostituito al report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenti saranno i nuovi conduttori. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione, sono Soft. Ti voglio segnalare un fantastico appuntamento sportivo. L'Autodromo Nazionale di Monza torna anche quest'anno a vivere un altro fine settimana da leggenda. Dal 4 al 6 settembre piloti del calibro di Antonelli, Hamilton, Leclerc e Verstappen si sfideranno per conquistare il 97esimo Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il circuito più veloce del mondiale torna ad accendere i motori e a far risuonare il rombo delle monoposto tra i rettilinei e le curve che hanno scritto la storia di questo sport. Il weekend inizierà venerdì 4 settembre con le prove libere. Sabato 5 sarà la volta delle qualifiche con la battaglia per la pole position che deciderà la griglia di partenza e poi domenica 6 settembre il grande spettacolo. La gara del Gran Premio d'Italia attesa ogni anno da milioni di tifosi e da un pubblico internazionale che colora le tribune di rosso Ferrari e di mille altre bandiere. Biglietti disponibili sui circuiti abituali.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: ogni giorno in diretta insieme a te dalle 6 e fino alle 21 per il piacere di ascoltare la musica più bella. Su Dimensione Sono Soft, George Ezra con Budapest.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
16: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
22: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
23: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
23: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
23: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Pink con Try nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Torniamo alla musica italiana e questa canzone mi permette di ricordarti che il suo tour 2026 continua ancora e c'è una data fissata al Forum di Milano per il 12 ottobre. Sto parlando di Raff. Lo ascoltiamo con un suo classico, Inevitabile Follia.
1: È

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un altro classico italiano per concludere un'altra ora di dolce musica su Dimensione. Sono Software, Biagio Antonacci con Quanto Tempo e Ancora.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Ma non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Sera da Francesco Di Bruno. Nel pomeriggio una violentissima ondata di maltempo ha interessato le province di Pavia e Cremona, causando ingenti danni all'agricoltura, alle abitazioni e alle infrastrutture stradali, centinaia le auto danneggiate nel cremonese. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato tre persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. Sette ragazzi tra i 25 e i 35 anni sono stati identificati e denunciati dalla polizia per il presunto coinvolgimento nell'organizzazione della rave party di Ferragosto di Serravalle a Po nel Mantovano. Calcio, sorteggi di Europa League tra gli avversari del Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth, tra quelle della Juventus, Real Sociedad e AZ Alkmaar. In Conference l'Atalanta tra le altre trova l'Ajax. Intanto siamo alla seconda giornata di Serie A che prende il via già stasera con Milan-Venezia, e a proposito di Milan pare ufficiale ormai il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: E dopo le notizie continua il venerdì di Dimensione Sono Soft. Insieme a me sono Roberto e fino alle 21 abbiamo ancora tanta dolce musica da ascoltare insieme. E allora, senza indugio, ecco un nuovo aforisma d'amore. E poi Sixpence, Known the Richer con Kiss Me.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era James Blunt con 1973 su Dimensione Suono Soft e questa sera in Good Life ci occuperemo di frutta secca, ma nello specifico parleremo della noce di macadamia.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore, una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi a Milano dal 1906.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi?
15: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
15: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
15: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
16: Ad agosto è tutto chiuso.
15: Non proprio.
16: Il concessionario?
15: Parisi Group è aperto.
16: Davvero?
17: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
16: Quindi siete aperti?
17: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Attendo un fine settimana all'insegna della prevalente stabilità al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Lombardia. Sabato sole o qualche nuvola di passaggio, non prevediamo però fenomeni. È una temperatura massima che oscillerà tra i 29 e i 33 gradi. Per quanto riguarda domenica, ancora l'alta pressione determinerà una giornata soleggiata con solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore. In pianura sempre sole caldo con massime tra 30 e 34 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Bellissima canzone, If You Leave Me Now. Erano Chicago nella sera di Dimensione Suono Soft e ci occupiamo di frutta secca in questo ultimo appuntamento Good Life di oggi e, come ti ho anticipato nello specifico, parliamo della noce di macadamia proveniente dall'Australia. Unisce gusto irresistibile e benefici per la salute. Dal sapore rotondo, burroso e intenso, può trasformare ricette comuni in piatti speciali. È una fonte eccellente di grassi buoni, utili a cuore e arterie. È ricca di magnesio, fosforo, calcio, vitamine B ed E. Possiede proprietà antiossidanti ed è ad alto potere energetico, ottima come snack nutriente, soprattutto se tostata da sola. È croccante e sazia a lungo. In cucina, spezzettala in insalate o aggiungila ai muesli. Scegliere la macadamia è una piccola grande ricompensa per il palato e preziosa per il nostro benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Ed eccoli con la loro versione così particolare e comunque splendida del classico dei Queen. Erano The Braids con Bohemian Rhapsody su Dimensione Sonosoft.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo! Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vi qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo e nel Lombardia c'è stata una tromba d'aria questo pomeriggio a Cremona. Crollati la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune, centinaia le vetrate in frantumi e le macchine danneggiate. Questa mattina c'erano state invece delle forti grandinate su Parabiago a Cannegrate, ma anche nel Monzese a Limbiate. Promettevano un permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. 7 ragazzi sono stati identificati e denunciati dalla polizia per il presunto coinvolgimento nell'organizzazione della rave party di Ferragosto di Serravalle a Po nel Mantovano. Calcio, seconda giornata di Serie A, si parte già questa sera con Milan-Venezia e a proposito di Milan appare ufficiale il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
0: Ringrazio la nostra redazione per gli aggiornamenti e a te auguro una buona serata e ovviamente buon ascolto con i dolci successi di Dimensione Sonosoft. Sono Roberto e fino alle 21 abbiamo ancora tanta musica da ascoltare insieme e quindi ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi per i classici italiani ritroveremo la voce di Fiorella Mannoia e I dubbi dell'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
11: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te, come un sogno a occhi aperti.

casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Dido con Life for Rent nella sera di Dimensione. Sono Soft e tra pochissimo, importantissimo per il weekend, l'aggiornamento meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie.
4: Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 730 31 e comprooroDoro.it.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
16: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance.

0: www.radioticino.com.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Attende un fine settimana l'insegna della prevalente stabilità al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Lombardia. Sabato sole o qualche nuvola di passaggio, non prevediamo però fenomeni. È una temperatura massima che oscillerà tra i 29 e i 33 gradi. Per quanto riguarda domenica, ancora l'alta pressione determinerà una giornata soleggiata con solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore. In pianura sempre sole caldo con massime tra 30 e 34 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Bellissima, intensa questa interpretazione. Lady Gaga, Million Reasons, nella sera di Dimensione Sonosoft. Per i successi italiani ci sono quei classici che portiamo da sempre nel cuore. Questo è uno dei suoi tantissimi capolavori. Si intitola La vita è adesso. Lui, ovviamente, è Claudio Baglioni.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Parlando di grandissime artiste italiane, il pensiero istintivamente tra le prime va proprio a lei, ovvero Giorgia, appena ascoltata sulla tua radio del benessere con Quando una stella muore. E si trattava dell'ultima canzone nel nostro venerdì sera qui su Dimensione Suono Soft e quindi ci dobbiamo proprio salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo ci sarà la redazione per un ultimo appuntamento, poi le nostre canzoni d'amore. Ufficialmente inizierà il weekend domani mattina in diretta alle 6 e ci sarà Silvia Giansanti a darti la sveglia. Per quanto mi riguarda, buon weekend a te perché ci ritroveremo lunedì prossimo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo in Lombardia. Questo pomeriggio c'è stata una tromba d'aria a Cremona, crollati la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Centinaia le vetrate andate in frantumi e le macchine danneggiate. Al mattino violente grandinate su Parabiago, Canegrate e Limbiate. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era tutta una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. 7 ragazzi tra i 25 e i 35 anni sono stati identificati e denunciati dalla polizia per il presunto coinvolgimento nell'organizzazione della rave party di Ferragosto di Serravalle a Po nel Mantovano. Calcio Serie A, seconda giornata, si parte questa sera con Milan-Venezia. A proposito di Milan, pare ormai ufficiale il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Tra le altre gare del weekend, domani Monza-Udinese, domenica Napoli-Como e Cagliari-Inter, si chiude lunedì con Atalanta-Bologna. Ed è tutto, le news tornano domani.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: All'amore. Distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
12: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbe
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
14: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
3: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone. Per

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
8: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore. Dentro corrono melodie, risate, fiori e ali. E il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore non conosce tramonto. Vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è stare solo con te. Amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli. Amore è guardarti. Amore è amarti.